0: dani dani tum dani talar tum dirna tum dirna dadra dani dani tum dani talar tum
1: bagr di bikte mal bagr di tum tum tum dirna bagr di bikte mal bagr di tum tum tum dirna tum tum tum dirna tum tum tum dirna tum dirna tum dirna tum dirna